0: uma música, três versões.
1: Próximo programa.
0: Três versões de uma música.
2: Dose tripla.
3: Moseicon FM.
4: A tutti gli italiani che piacciono il rock sentono
5: Moseicon FM.
6: E per tre per trai. No, e che musica vuoi sentire, papà?
2: No,
6: che
2: no.
6: Vuoi sentire?
2: Baby.
6: I Zeppelin.
2: Sì.
6: Mannaggia, ma perché dobbiamo sempre sentire i Zeppelin?
7: Ladies and gentlemen.
8: Ladies and gentlemen.
9: Ladies and gentlemen.
10: Ladies and gentlemen.
11: Led Zeppelin!
12: Thank you very much. I'd like to introduce Led Zeppelin to you. On bass guitar, John Paul Jones. John Paul Jones. On drums, John Bonham. Lead guitar, Jimmy Page. And myself, Robert Plant.
13: Most of them are here.